0: Radio.
1: Wow, ho bisogno di uno stasso, che vuole, completo, candela. Yeah, yo, gangsta.
2: Mami, ho

0: Radio.
1: Guau, wow. Ho bisogno di uno stasso, a che vuole? Completo, mami. Candela. E io, Gansa.
2: Mami, ho